0: Jesse Sino, a Radiba Judge, a Radiba Judge, a Radiba Judge, a Radiba Judge, a Radiba Judge, a Radiba Judge, a Radiba Judge, what yes to do? Saupo,
1: Saupo,
0: Saupo,
1: Saupo.
0: One one a yo hini.
1: Saupo.
0: Saupo.
1: Saupo.
0: One one a yo hini.
1: Saupo.
0: One one a yo hini.
1: Saupo.
0: One one a yo hini.

0: yɛnkɔ enti enti asase so enti asase no di abobo
1: enti asase no di apeneɛ di abobo because yɛ hwie mu agyagu asase no so asase no ntumi ntena se asase no sohwɛfoɔ ne asafo awurade no ne bu afu ɔdi abobo so ɔbɛsɛ asase no ama me ne wo